0: fino in quanto
1: Castelldefels, ai ci son.
2: Los aniversarios del 2026.